Il gruppo si chiama Still Vice. Siccome ti ocio Colón, come stan? In sintonia nella classe. La classe con il professor Gian Piedadis.

Super Superstars, il nome dei Music Machine. E il tema si chiama Alfa. La volta è Michel Battista. Alfa.